0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Perez FM. Come ti